Ma che fama che perla. Ma che fama che perla. Ma che fama che perla.